0: Bene, ci sono sei.
1: Dici.
0: Ora sei segno qua.
1: Signa sei.
0: Buongiorno, ci siamo fatti.
1: Bene.